Se montia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora, c'è la pozza di la tua.